0: Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Guarda, la piccola è bassa.
2: Chi era Pablo in camera?
3: Hola, ¿qué tal? Ti voglio dire solo quello, poi ci vediamo la prossima. Vladimir, voglio!
4: Un po' di mano, ma non lo vedo io, ormai ciò.
3: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
4: Oh Marco, arriva tuo papà. Marco arriva tuo papà.
5: Ma mattina quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
6: Dai, non ti avvicinare molto.
5: Eh? Bici, qua è troppo bella.
6: Non camminare vicino a te.